lo sanno e non stanno tomando tanto che sta muovendo il pito, oye. Se le cayó una papa frita al Averito ya en pedido pre.